0: 冇華佬，有咩唔該你快啲講，唔好轉彎抹角講。
1: 田雞，我想問聲你，你係咪中意阿紅？
0: 喂，你咁問咩意思啊？
1: 我想知道你確實嘅心意係咩啫？
0: 我咩心意關你乜嘢事啫？
1: 我冇惡意㗎，田雞，我只係想你坦白咁同我講嘅。
0: 我為乜嘢要坦白同你講啊？你中意點諗係你嘅事，我冇嘢講啦。嗱，係咁先。
1: 喂，你咪走住咋？我而家先啱啱開始講嘅啫。
0: 你仲想講乜嘢啊？
1: 嗱，田雞，我老實話你知啊，我之所以咁樣問你咧，我係有原因。
0: 我理得你咩原因啫？有嘢快啲講啊！我唔得閒嘅，大佬。
1: 田雞，如果你真係中意阿紅咧，我即刻可以同佢離婚，成全你哋兩個嘅好事。
0: 嗱，冇話佬，你係咪好等錢？